Samoa le atu nopele lau fita fafonga I le nei tai au. Mātu ki talo sanga whamunia pele tua I lau sungan fafenga inga, whanatua no whalo, te nane tapu inga le kalesia, manuwele na yaso fafetai. O le vingo le tua mai le au fai PSL Peace Chapel, ele lei Yehova, afa I tu lai fitur programan atu tau. Good morning, talofa.

Io il programma leo l'attau le taiao Life of the Morning fa talo fatu mo fa lo fatu il fita fa fonga alo tatu tunune nei taiao numeri fu mai e fa nunga fo ma tutto fa lo fa talo fatu di sua fa manu malo o Gesù Cristo leo le calesia e le fa fonga mai lo tatu tunu fa talo fatu il paio lo fa in aluenga o fa in aluenga tofia le tua lo fa fa le malu le fatu fa itaulanga ma le fatu fa itaulanga fita e tunga wale tau sino li puvai leola wale sui fu fa le nganga o tatu tangata. Afia tui sois fata alofa i leo tatu tu a sina sino ta mamtina ma tua ta poa mi mota malawa le nei tai au vi ia le tua manatu o lo mouluga pea e lao ino ma sina i lo tu sui fua ia leo tatu ma tua ma tua vi ia le tua ata alofa tu le nei tai au. Atalvat foi tupula atalvau le malo sio le atunu. Good morning, fatalo fatu le neitai au. Wopa anga le tatu ala lelo siu fonga le lomua. Fa fonga mai lungo le tatu tasi ono tesi maritasi fa mo. I tutono le lomui wili ntore nei. Aya utou lo mafutu mai lungo le tatu Facebook. Lungo le tatu YouTube channel. Fa ngaina mifo le tatu upenga tafai langi www.samoacapitalradio.co.nz. Ma tu te ofo lo fatu, fatalo fatu. Malanga fa alo alo le tai au vi ia le lofa malanga leo le tua tatou tau fai maua foi le tai au ia ilo na lofa monanga lei oina ilo ilo oina tatan tatou tau lia mai le tai au tatou mamoe a mamanu i le fati ia e saulava mala ya tiae e peo nei upo le atru ata lofa foi le tai au i la tau ala usmai foi fa nonoga ia ono rava laupa ia le tua i se pele ia tutou ia olo tatou i ungalava lea. Yeah, if I may say, I'm going to talk to the club, the late tile, you're hanging from a vow, you're tall, see ya, you're more fat man for the foy, you're a tattoo, panga, lunga, or Facebook, YouTube, my tattoo website, you like love machine tattoo, oh, nanga, but so out to tattoo for clammy, but tattoo my foot, the yasso, to boys you fong on Lomua, in Wellington. Le Samo Capital Radio. Lau tu ona leo marami tui tu fika vivalu. Leu tatu filo ene nei tai au. Si teimi mafa atasi atu manu tofai ava. Maua atasi mayava. Ya wara tatu pon klame ili nei asolua. Sailing on the sea of his love. Tatu fo lau ili vaso le lofo le tu ane nei aso. Maru wia iu tatu faiva le atatu alo tuai ili nei aso. Good morning talofa. Pon klame ata ole tai au.